signori e signori, fate attenzione, entra vostro onore. Fate silenzio, la giustizia è arrivata, che il colpevole tremi, perché la condanna sarà applicata. La legge è uguale per tutti, belli, brutti, ladroni e corrotti. Qui non esiste corruzione e nessun favore sarà concesso. Signore e signori, comincia il processo!